0: è ovvio che è in pre-rec. E invece poi ti becchi l'intervista in cui in un microfono esattamente come quello che stiamo usando noi, quindi con zero effetti, zero autotune, zero niente di niente, lei la replica esattamente come nel disco e come la fa live. E quindi
1: che maestria,
0: perché tu a volte dici queste cantanti pop, no, che dici tanta immagine, tanto frufru, tanta fuffa intorno, che però poi ti asfaltano perché dimostrano di saper cantare meglio di tanta altra gente.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con Taylor Swift, Patient Zero.
0: Chissà se anche Taylor Swift sa cantare come Zara Larsson.
1: Non lo so.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Anna, venerdì 2 ottobre riparte l'Università del Tempo Libero, organizzata dall'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Conselve. Ci saranno più di 30 appuntamenti culturali, storia, musica, società, arte, ovviamente a cadenza settimanale fino al 14 maggio 2027, con uscite e visite a città importanti, mostre e zone naturalistiche. Per il programma completo consultate il sito www.biblioteca.conselve.pd.it. Bene, questo era l'ultimo annuncio istituzionale della serata. Siamo giunti al momento dei saluti, Anna.
2: Ci siamo. Allora, andiamo come al solito in ordine cronologico e partiamo da Domenico. L'Alberta. Il nostro Roberto The Voice. La Paola. Paolo. Che è già andato a dormire, ma noi lo salutiamo lo stesso. E anche la zia, che ci scrive l'ultimo messaggio e scrive: forza Tosi, anche stasera è andata, grazie.
1: Grazie zia, salutiamo anche Marta, ossia Psycho 1, Marta, Psycho 2. Credo abbiamo salutato veramente tutti questa sera.
2: Sì, ci siamo.
1: Ci siamo. Diamo l'appuntamento lunedì prossimo dalle 21 alle 23, replica tra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2 e soprattutto non perdete la registrazione nella sezione replay della nostra app per smartphone. Vi lasciamo da mezzanotte, quindi fra un'oretta circa, la replica con musica ritrovata col nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. Noi diamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Buonanotte a tutti, ciao Annina!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio. Hit Music Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Say it.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

0: Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

ci sei inopportuni, mi faccio fare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati,
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio al vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato. Però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

più. Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Scarica dal tuo store la nostra app Free Radio Conserve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Ritmo.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
2: Con Marino e Antonio.
1: Spesso ricercata.
2: Qui su Free Radio.
1: E a volte raccontata.

Cosa ma happy, eccomi qua e sono felice veramente come ogni venerdì pomeriggio lo si sente dalla mia voce. La vostra Evita vi accoglie, carissime amiche, carissimi amici, pronti, prontissimi per questa nuova avventura di questo venerdì pomeriggio sera in diretta su Free Radio, parte l'Happy Hour. Ricordo a tutte voi, a tutti voi che potete interagire con me al numerino WhatsApp 378-0655-630 per i vostri saluti, i vostri messaggini, per ciacolare un pochettino insomma con la vostra Evita e dirmi se vi piace la playlist che anche questo, per questo venerdì ho preparato per voi accuratamente, quindi orecchie bene aperte, oggi ad Happy Hour iniziamo.

Broken Land per iniziare bene Happy Hour, un brano di nicchia di fine anni 80 della band irlandese del nord The Adventures. Sappiamo ormai che non si inizia mai in modo banale la nostra salita, la nostra scalata di successi, ma sempre con sorprese ed originalità. Esiste anche una versione, ho trovato, in italiano di Broken Land, per dire, no? Chi lo sapeva? Il titolo è Oltre le nuvole ed è stata incisa da Paola Turci, pensate un po'. Nel frattempo saluto già gli amici collegati, gli amici di Free Radio, saluto Roberto e saluto Norbert.

Last of Your Kind, loro sono The Darkness, ad Happy Hour e questa Open Fire. Lo stile energico, lo stile glam rock dei Darkness esprime sempre molta passione, molta intensità, il sound tipico di questi ragazzi inglesi The Darkness, che hanno aperto anche loro come secondo brano della mia playlist l'Happy Hour. Ne arriveranno delle belle, rimanete all'ascolto.

Something Happened on the Way to Heaven, qualcosa è successo sulla via del paradiso. È una metafora del momento esatto in cui una situazione bella, felice, ideale improvvisamente va a deragliare, si può dire, si trasforma in un disastro. Lui è Phil Collins che parla del rimpianto, della frustrazione e di questa consapevolezza quasi disperata di aver perso un amore, togliamo anche il quasi, un amore importante, quando ormai purtroppo è troppo tardi. Era il 1989 ed usciva un meraviglioso album intitolato But Serious Lie, come questo, ditemi se non è meraviglioso.

tornati alla grande con un nuovo singolo uscito nell'anno del loro 50° anniversario. Ed è successo la scorsa settimana. Si sono esibiti nel Mount Pembroke Comprehensive School a Dublino, dove sono nati esattamente 50 anni fa. E hanno presentato questo brano, Silenzio, ai fan. Il secondo estratto dopo Suite of Dreams per il loro nuovissimo album Carnaval da Luz. Il 16° per questi ragazzi forever young irlandesi, che uscirà a novembre. Grandissimi gli U2, grandissimo Silenzio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Saluto a tutti gli amici all'ascolto in questo momento, saluto in particolare Sergio che si trova all'interno della CliniLab. Stanno consumando una grigliata tra colleghi, la festa è quella della, di fine estate, c'è anche l'artia di conserve e festeggiano anche delle persone importanti, delle persone che hanno lavorato, che lavorano lì da molto tempo: Raffaella, Paola, Claudio, Adriano, preziose, preziose persone, preziosi lavoratori all'interno di questa bellissima realtà. Buona grigliata e buon ascolto, ragazzi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Beh, questa è una versione stupenda, meravigliosa di 21 Guns dei Green Day, versione dei Cast of America, una versione che mi piace tantissimo, teatrale, ci sono tante voci, tanti strumenti, e era stata costruita per il musical di American Idiot del 2009. Insomma, sono quasi le 18 meno un quarto. A quest'ora tanti stanno rientrando da lavoro, stanno terminando le proprie commissioni. Saluto in particolare Laura, le dedico il prossimo brano e anche tutti gli altri. Per te, Laura.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Note di M Television dei King of Leon, brano che si trova nel loro ultimo album Can We Please Have Fun. Saluto gli amici del Portogallo, saluto Rui, saluto Lucia, questo pomeriggio dove anche loro stanno svolgendo le loro mansioni, il loro lavoro. Sono collegati su Free Radio per ascoltare l'Happy Hour. Amiche, amici, comunque sia, se volete riascoltare l'Happy Hour lo potete fare la domenica pomeriggio dalle 17 oppure il martedì andando al mercoledì. Dalla mezzanotte c'è sempre Happy Hour.

E loro sono i Deep Purple con questa nuova hit, sempre con le loro classiche sonorità potenti ed incalzanti. Il titolo è Diablo. Hanno anticipato il nuovo album di inediti Splat, uscito a luglio, e lo hanno fatto sempre a luglio, lo stesso mese, in cui si sono esibiti dove? Ad Este, in provincia di Padova, per l'Este Music Festival. Insomma amiche, insomma amici, ci piace lanciare le nuove hit, ci piace lanciare i classici, perché questo è Happy Hour.

ballata rock un po' struggente, quella degli Stone Roses, The Story Love Song, anni 90, è un brano tra i più celebri di questa band britannica che esplora temi amorosi di devozione sentimentale ed anche la vulnerabilità dell'essere innamorati. Forti esperienze però condensate in questo style rock Britpop che manca molto sulla scena, visto che, ahimè, gli Stone Roses non sono più in attività da ormai 10 anni, ma come sapete Happy Hour ama andare alla ricerca dei brani di nicchia e riproporveli per voi che siete le mie star.

Beginner Boys è la nuova hit dei Simple Minds. L'album uscirà a gennaio prossimo, si chiama Sacrosant. Che nome hanno scelto questa volta i Simple Minds? Comunque, il tutto per celebrare i 50 anni di carriera di questi ragazzi di Glasgow, proprio come gli U2. Li vedremo in Italia sempre il prossimo anno, il 16 e il 17 aprile, a Milano e Bologna.

0: Radio Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

di Europe pubblicano il nuovo singolo Scandinavian Ace, mentre in arrivo anche per loro il nuovo album per... dico la verità, siamo già ad ottobre, l'album usciva a fine settembre, quindi è già uscito Count This Madness. Arriva anche il loro tour che farà tappa a Milano proprio questo mese di ottobre. E chissà se Alessandro ed Andrea, in questo momento da rientro da Trento, hanno avuto questa bella scossa da parte dell'Europe. Ma fatemelo sapere. Ciao ragazzi, buon rientro.

E sono i Foo Fighters con Of All People, tra tutte le persone, per l'album Your Favorite Toys, che è uscito questo aprile 2026. C'è una bella storia, un bel racconto all'interno di questo brano. Parla del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, che l'ha vissuto davvero in prima persona, ovvero di incontrare dopo tantissimo tempo una persona che ha avuto un vissuto difficile, un vissuto possiamo dire disastroso, e ritrovare questa persona che ce l'aveva fatta, che ce l'ha fatta nonostante tutto. È andata avanti, è sopravvissuta alle tempeste e ne è uscita più forte, resistente e saggia che mai. Complimenti!

esplosione totale con la regina Lady Gambissime del rock, Tina Turner, la sua fantastica interpretazione di Addicted to Love, omaggio che rese a Robert Palmer, che lo eseguì per la prima volta nell'86. Però la versione di Tina risultò essere la più strepitosa, soprattutto durante il live, dove si esibiva dal vivo e il pubblico andava letteralmente fuori di testa in visibilio, come noi di Happy Hour.

E sono tanti i programmi in diretta in quel di Free Radio, perché oltre alla nostra programmazione 24 ore su 24, H24, abbiamo anche i nostri programmi live, come il mio, insomma, come quello di Happy Hour. E io amo sostenere e pubblicizzare anche i miei amici e colleghi. Ecco perché vi invito a seguire questa sera dalle 21 alle 23 Marina ed Antonio con Do Not Disturb.

Sky di Sonic a tutti gli amici che si sono aggiunti sul quasi finale di Happy Hour, in particolare un saluto affettuoso ad Erika, grazie Erika, un bacione a te e a tutti gli amici sostenitori della nostra bellissima Free Radio. Però vi dedico anche il prossimo brano, che è quello che mi piace, insomma, concludere per voi.

Eroine ed eroi siete voi che siete le mie star. Mi piace sempre concludere con questa dedica. E grazie, grazie, che dire, come ogni venerdì pomeriggio ci siamo divertiti, ci siamo coccolati sia voi che io con la buona musica, con i classici, con le new entry e con tanti aneddoti molto molto profondi ed interessanti. Noi ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui su Free Radio dalle 17 alle 19. Io nel frattempo vi auguro un buon fine settimana, una buona serata.

se volete riascoltarmi c'è la replica della domenica dalle 17, oppure il martedì andando al mercoledì dalla mezzanotte c'è sempre Happy Hour. Alla prossima, ciao!

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: se salavi, baby.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
2: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: From disco and new disco.
1: From disco and new disco.
2: Okay.
3: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
4: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
5: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
4: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
5: La settimana è solidità.
4: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Seguici anche sui nostri social.
2: Buonasera e bentrovati, bentrovati a tutti.
3: Siamo proprio noi.
2: Siamo proprio noi, ma non solo il martedì, non solo il martedì, anche il venerdì.
3: Difatti siamo qui.
2: Siamo qui, buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
2: Sono le 21, le 21.01. 3780 il nostro numero di telefono, 3780 655 630 è per completo il nostro numero di telefono.
3: Già, se volete farci le vostre critiche, i vostri, volete mandarci i vostri complimenti e altre cose di cui abbiamo già parlato. Fine, diciamo sempre le stesse cose.
2: Esatto, quindi, bene, quindi andiamo avanti. Quindi,
3: io ho preparato una playlist che definirei favolosa.
2: Io ho visto di sfuggita la tua playlist e la definirei favolosa.
3: Temevo qualche aggettivo quasi offensivo.
2: No, offensivo no. Diciamo che sta bene, poi che io ci metta qualcosa di attaccato.
3: Sì, appunto.
2: Bene, come sapete, come i nostri ascoltatori sanno, la formula di questo programma, di questa nostra trasmissione musicale è un pezzo lo scegli tu, generalmente, quasi sempre, anzi direi forse sempre il primo brano, il secondo lo scelgo io.
3: Sì.
2: Ed è a volte si cerca di farli avere una tonalità
3: simile.
2: Un ritmo simile, alle volte invece proprio andiamo in...
3: Si stacca.
2: Sì.
3: Come si dice quando si mangia, sai, no? Quando si cambia la pietanza oppure si beve del vino
2: sì.
3: Per sgrassare la bocca, no?
2: Sì.
3: Per cambiare proprio tipo di argomento, tipo di sapore, tipo di sensazione.
2: Passiamo di palo in frasco a volte.
3: A volte sì.
2: Bene, allora andiamo subito con...
3: È quello.
2: Andiamo subito con le prime due selezioni.
3: Sì, un bellissimo brano orecchiabile e andante di Bo Diddley, Cracking Up.
2: E poi Royal Blood con I Only Lie When I Love You.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Siamo andati bene con i primi due brani, no?
3: Direi di sì, ma anche con gli altri ne sono certo.
2: Certo, solo l'inizio di una serata fantastica.
3: Fantastica, strepitosa. Va bene.
2: Un venerdì fantastico che poi ci porta a chi arriva dopo di noi, Robin Schulz, con la sua discoteca. Noi facciamo un tipo di musica, lui ne fa un'altra. Bene.
3: Bene.
2: Quindi abbiamo fatto il gancio per quello che arriva dopo, per Robin Schulz, che si sta preparando.
3: Dopo lo ripetiamo in modo che gli amici abbiano questo tipo di informazioni.
2: Certamente. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo. Chuck Berry,
3: sì,
2: con un brano scritto nel 1955 e pubblicato nel 1956, dove anticipava una forma di pagamento che ultimamente è molto in voga nelle concessionarie di automobili. Racconta la storia, appunto, il titolo del brano è No Money Down, quindi senza anticipo. Un tizio che entra per acquistare un'auto di lusso, nel caso specifico una Cadillac, No Money Down, sfrutta una promozione senza anticipo, appunto No Money Down, e paga a rate, esattamente come si fa adesso.
3: Non sapevo che questo modo di dire No Money Down significava appunto senza anticipo. È una forma, sai che ci sono quelle forme,
2: sì,
3: gergali,
2: sì, che non sono traducibili perché esatto. È un gergo, diciamo.
3: No Money Down, è vero. Poi sai che non passa molto nelle nostre frequenze, si sarebbe detto un tempo, comunque nella nostra radio, nel nostro programma più che altro la musica,
2: sì, esatto,
3: italiana.
2: Sì, è vero, hai ragione.
3: Questa volta ho intenzione, da tanto che non li metto, sono in negrita, non ci guarderemo,
2: ecco,
3: indietro.
2: A parte
3: mai
2: qualche dispetto che mi hai fatto tu.
3: Sì. Poi,
2: in tempi passati, ma questo con i negrita non è un dispetto.
3: Non è un dispetto. Sì, a volte ti ho fatto dei dispetti, poi o quando non te ne accorgi, oppure quando non ci sei, è ancora più godurioso farlo.

State ascoltando Free.

0: andiamo avanti signori, siamo arrivati alla nostra terza selezione.
1: Sì, è la terza selezione e questa sera abbiamo proprio intenzione, l'ho capito, di andare avanti spediti il più possibile.
0: Perché, ripeto, la selezione è una selezione bellissima.
1: Devo dire però, e lo voglio dire proprio, oggi sono andato per motivi tecnici.
0: Sì.
1: Per motivi tecnici. Sono andato a quelli che sono gli incontri dell'Università del Tempo Libero,
0: yes,
1: organizzata dalla biblioteca di Conselve, e questi incontri si svolgono, si tengono in Sala Dante, la nostra sala
0: polivalente
1: dove si fanno appunto vari incontri, manifestazioni eccetera, e oggi c'era, si parlava appunto della Conselve che fu
0: del
1: 1700 eccetera fino ad andare avanti e arrivare quasi ai giorni nostri, e devo dire la verità che ho avuto alcune, io ero lì, ripeto, più per questioni tecniche, perché appunto dovevo sovrintendere ad alcune funzionalità degli impianti, e però quindi ho avuto la possibilità, l'opportunità e anche il piacere di ascoltare dei nanetti, avrebbe detto
0: il buon Frassica,
1: comunque degli aneddoti o comunque delle notizie molto molto interessanti, magari ve ne do qualcuna adesso nel corso della serata.
0: Restiamo in attesa, pendiamo dalle tue labbra.
1: Spero di fare cosa gradita. Intanto andiamo avanti quindi con la musica.
0: Andiamo avanti con un brano del 1931, un brano jazz di Cab Calloway, che racconta la storia di Minnie la Scroccona, Minnie the Moocher, che poi è stato riportato al successo dalla partecipazione appunto di Cab Calloway al film dei Blues Brothers, e racconta la storia appunto di questa Minnie la Scroccona che per il suo vizietto di scroccare si innamora di un tizio che poi la porta sulla via della droga e non va a finire bene. Minnie the Moocher.
1: Anouk invece ci presenta Nobody's Wife.

0: play the best songs.
1: Vai Antonio, vai.
2: Vai, cosa devo fare? No, io una cosa che voglio fare, dopo riprendiamo, non scappa niente, però volevo fare un saluto al nostro caro direttore artistico.
1: Il nostro Gianfranco,
2: che questa sera non ci raggiungerà per quell'incontro così ormai consueto, d'abitudine.
1: Sì, del fine settimana.
2: Certo. Sì, quella bella abitudine che abbiamo, e spero si mantenga sine die.
1: Bravo.
2: finché si può, il più possibile, più a lungo possibile. Perché dovete sapere, cari amici, che lui è andato alla ricerca, è in giro un po' per il mondo, diciamo così, ed è andato alla ricerca sempre, lui va sempre alla ricerca di nuove tecnologie, nuove soluzioni,
1: sì,
2: per la nostra radio e anche per tante altre emittenti, e poi, insomma, in buona sostanza lui cerca il meglio che il mercato offre per questo nostro mondo radiofonico.
1: È una persona che si tiene costantemente aggiornata.
2: E questa è una gran bella cosa, noi ovviamente ne traiamo i più grandi benefici possibili, e di questo siamo solo grati e lo ringraziamo.
1: Certamente. E noi utilizziamo appunto la sua crescita professionale per trasmettere la nostra musica.
2: Alcune volte, come dire, ce la fa un po' sporca, perché a volte dovete sapere, cari amici, che siamo un po' delle cavie per lui.
1: È vero, ma questo
2: fa parte del gioco.
1: Il coltello dalla parte del manico ce l'ha lui.
2: Assolutamente
1: noi,
2: sì.
1: Noi siamo le cavie. E comunque va bene così, va benissimo.
2: Un salutone carissimo, allora, un salutone caro, portaci a casa.
1: Ciao,
2: qualcosa
1: carissimo
2: di stimolante, interessante, nuovo. Andiamo con la musica, quindi.
1: Bobby Gentry, che racconta di un fatto, di un brutto fatto che non è mai accaduto veramente, del Mississippi, dove un certo Billy Joe scomparve in maniera strana. Ho detto Billy Joe.
2: Uriah Heep invece con Gypsy.
1: Mi ricordano la mia gioventù.
2: Ecco,
1: tantissimi
2: ecco
1: anni fa, questo grande gruppo di rock progressivo, carissimi.

0: Radio. Ma che bella musica.
1: Vuoi parlare allora oppure
0: no ti dico è... ma sono ovviamente, io poi non posso essere all'altezza di quello che ho ascoltato,
1: ma ci
0: oggi
1: mancherebbe, così
0: intanto di quello che ho ascoltato oggi ti dico qualcosa di molto interessante, e poi insomma l'ho anche ascoltato a volte insomma un po' intramezzato da altre attività che ho svolto nel frattempo, però ci sono delle cose che mi hanno colpito molto. Ad esempio mi ha colpito molto il fatto che nel 1774 a Conselva eravamo più o meno 4.000 abitanti, quindi
1: adesso siamo due volte e mezza tanto, siamo 10.000.
0: Siamo due volte e mezza tanto, ciò nonostante però era uno dei vicariati cosiddetti, perché era un vicariato quello di Conselve, più grandi e più importanti di tutta quanta la bassa sostanzialmente, e copriva dalle sponde, cioè c'era giurisdizione sostanzialmente, sì. da qua sopra, dall'Adige, dalle sponde dell'Adige fino a ridosso di Padova sostanzialmente, e quindi
1: era
0: quindi
1: tutto conservato.
0: Sì, quindi un'ampia area. Ma la cosa che mi ha veramente impressionato, molte, magari ne dirò più di una adesso, era proprio il fatto che la Repubblica Veneziana, infatti questo studioso, questo professore che ci ha esposto oggi tutta quanta sta materia, ha fatto tutte queste ricerche prevalentemente negli archivi della Serenissima a Venezia. E lì ci sono, per dire, registrati i contratti d'affitto, i contratti di locazione, i contratti di mezzariato tra un proprietario, diciamo, e qualcuno che
1: lavorava per lui,
0: che lavorava ai suoi campi, che lavorava
1: in mezzadro.
0: E vedi proprio questi contratti scritti dove c'è appunto esplicitato cosa doveva dare il locatario e il locatore, no? Quindi intanto la casa, l'abitazione c'era quasi sempre, c'era il casone c'era sempre.
1: Tipico.
0: E poi che scrivevano un casone con poca terra, ad esempio, che non si sa quale unità di misura sia poca terra, ma a parte che noi veneti ne abbiamo
1: sulle convenzioni locali.
0: Un cicin de terra, un ninì, per dire. E poi non so, 100 kg di farina, due otri di vino e via discorrendo. Ma comunque dai, dopo ne dico qualcun'altra.
1: Ne riparliamo.
0: Andiamo avanti con la musica, altrimenti qua.
1: Three Dog Night, an old fashioned love song.
0: Ragdoll, Aerosmith.

0: giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ma guarda Antonio.
2: Dimmi.
1: Ma guarda Antonio come si incastrano le cose.
2: Hai visto?
1: Le nostre scelte, come dicevi tu all'inizio, io scelgo la prima, tu scegli la seconda. Il prossimo brano è di Albert Lee, Didn't Start Living. Albert Lee è un chitarrista inglese, ha 82 anni ed ha suonato in tanti gruppi insieme a Eric Clapton ed è anche apprezzato da Eric Clapton. E tu poi hai scelto un brano di Eric Clapton. Mannaggia.
2: Derek and the Dominos con Laila. Andiamo, poi vi racconto ancora qualcosina.
1: Bene.
2: Andiamo con la musica.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: 378-0655-630 per completare le informazioni.
3: E le informazioni ci dicono anche che sono quasi le 22, meno una manciata
2: di minuti.
3: Di minuti,
2: esatto. Cosa facciamo? Allora continuiamo?
3: Continuiamo senz'altro e poi continuiamo ancora. E adesso continuiamo e poi continuiamo ancora. Quindi
2: cosa hai detto? Che
3: continuiamo e poi continuiamo.
2: Se non avevo capito.
3: Perché cosa avevi capito?
2: Che volevi continuare.
3: Volevo continuare.
2: Allora avevo capito giusto.
3: Sì, continuiamo e poi continuiamo ancora.
2: Benissimo.
3: Vedi?
2: Di continuo così.
3: Di continuo in continuo.
2: Carole King, I Feel the Earth Move.
3: Little Lies.
2: Piccole bugie.
3: Sono quelle che raccontano le, no?
2: Le donne?
3: No. Chi? Le donne non raccontano
2: le donne le scoprono le bugie.
3: No, mancate verità.
2: Ah,
3: sai che c'era una canzone di...
2: Sì, non mi ricordo di chi c'erano le mancate
3: Mannoia?
2: Verità.
3: La cantava Mannoia,
2: forse sì,
3: anche,
2: forse
3: sicuro.
2: Sì,
3: non sarà sua sicuramente. Non ricordo chi l'abbia scritta.
2: A te piace Fiorella?
3: Ni.
2: A me Mannoia.
3: A te ha fatto la battuta. Fleetwood Mac, Little Lies e Carole King, come hai detto tu.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: What time is it now?
3: Te l'ha appena detto, no? Comunque te lo dico io, che sono le 22:05.
2: The Doobie Brothers, Listen to the Music.
3: Illenium featuring.
2: Featuring
3: Avril Lavigne e Travis Barker. Allora, Eyes Wide Shut è anche il titolo di un film, giusto?
2: Yes.
3: Un film che ha fatto anche un certo scalpore a suo tempo. Sì, con il buon Tom Cruise. E lei chi era? Era quella che all'epoca era sua moglie, peraltro.
2: Sì, non mi ricordo.
3: Quella bionda, ricciolina, australiana. Va bene, non mi ricordo. Vabbè.
2: Il grande regista di 2001,
3: era lì che volevo arrivare.
2: Sai che comunque 2001 Odissea nello spazio ritornerà nei cinema per qualche giorno qui nel mese di ottobre.
3: Ma quanto avanti era quel film?
2: Sì, effettivamente. È ancora un film bellissimo.
3: Certo. Va bene, andiamo ad ascoltare allora questi due brani.

0: Hit music.
1: Sì, bella musica che ci prende e ci fa sognare.
2: Sì, eravamo assorti nell'ascolto del brano e ci siamo perduti.
1: E chissà cosa succederà adesso. Volevo dirti una cosa che mi è piaciuta molto.
2: Sì.
1: Lo sai che quella che noi chiamiamo è Alosa, ovvero la loggia che sta qua sotto al nostro caffè commercio?
2: Sì, fuori a un metro da noi.
1: Sì, sì, sì. Quella c'è da sempre praticamente. Perché lì, in quest'area, c'era, dove adesso appunto c'è il caffè commercio, c'era la residenza del vicario.
2: In centro al consiglio.
1: Il centro nevralgico, c'era il vicario. Abitava lì per un anno, era incaricato dai signori padovani, che erano poi quelli che esercitavano nelle aree rurali il potere dato loro dalla Serenissima, e durava qua un anno, aveva compiti vari, anche riscuotere le tasse, dare anche delle sanzioni più o meno amministrative. C'era anche un posto dedicato a carceri, se vogliamo, dove potevano mettere in prigione qualche buon tempone. E c'era anche un deposito di armi, insomma esercitava i poteri un po' di un mezzo prefetto, ecco, se vogliamo, più o meno attuale. Però la cosa che mi è piaciuto molto è che appunto anche tra gli astanti di questo incontro che c'è stato nel pomeriggio, è il fatto che a fine mandato, il mandato ripeto durava soltanto un anno, venivano a fare i controlli sulle finanze, su quanto era stato incassato, su tutti quanti praticamente le procedure contabili di questo operato del vicario. E se le cose non andavano bene, rispondeva lui, e se lui non rispondeva, rispondevano gli eredi.
2: Non come adesso, cose sono cambiate radicalmente.
1: Infatti questa è stata... Beh, devo dire che anche nella Repubblica Veneta, proprio nella Serenissima, se il Doge, per dire, aveva fatto delle manchevolezze, ne rispondevano gli eredi.
2: Sì,
1: sarebbe giusto. Tu che dici?
2: Prendiamo un velo pietoso sulla situazione attuale, perché...
1: E allora andiamo ad ascoltare un po' di musica.
2: Sì, andiamo ad ascoltare il nostro carissimo Eddie Taylor, nato in Mississippi nel 1923 con There'll Be a Day.
1: E poi ci ascoltiamo i Clash con un brano che non ha certo bisogno di presentazioni, quindi ascoltatelo.

Questa è Free Radio Conselve.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Sì, Antonio vi aveva lasciato senza il titolo del brano, perché sicuramente avete riconosciuto Should I Stay or Should I Go. Questo era un classicone dei Clash. Adesso cambiamo totalmente registro, perché andiamo in quel di New Orleans con la Preservation Hall Jazz Band, con un brano del tutto particolare, E la Ba. Poi invece ce li portiamo un po' più a occidente, con i Buffalo Springfield in California, quelli che sono stati l'embrione originario dei Crosby, Stills, Nash e Young, con uno dei primi brani, appunto, For What It's Worth.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Che c'è, Marino?
2: Niente, ti guardo e non favello.
1: E non favellare.
2: No, perché no, dai.
1: Non favellare, così, non favellare.
2: Ogni tanto
1: di qualcosa.
2: Qualcosa.
1: Perfetto. Sono le 22.31, 3780 655 630 il nostro numero di telefono, e adesso andiamo
2: con... adesso andiamo sempre, no, rimaniamo a New Orleans con il professor Longhair and his blues school con Hey Now Baby.
1: Hey Now Baby, e poi Fake Your Death.
2: mannaggia.
1: My Chemical Romance.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: Beh, con tutta quanta una serata in cui io parlo delle meraviglie o comunque delle curiosità della Serenissima, quindi indirettamente,
2: adesso,
1: indirettamente sì, della nostra lingua, delle nostre origini.
2: Siamo arrivati al dunque.
1: Siamo arrivati al dunque.
2: Alla parola da spiegare in italiano che cosa significa.
1: Quale sarà mai la parola?
2: E la parola è una parola che fra un paio di mesi andrà molto di moda qui nel Veneto. Meioara.
1: La meioara. Va bene. Ok.
2: Perché come sai c'è la tradizione di uccidere il maiale nel periodo freddo. E il luogo deputato a questo, anzi il luogo deputato al sezionamento del maiale è la meioara, che è quel tavolone di legno nel quale si divide il corpo dell'animale.
1: Si divide il corpo dell'animale e poi a un'estremità vi è quella per macinare, no? Per fare una sorta di macinato,
2: sì,
1: della carne appunto del maiale con il budello, lo si insacca e si dà luogo, si dà origine,
2: si fa il salame,
1: si dà forma
2: si fa
1: al salame,
2: la salsiccia, si fanno tante cose.
1: Esatto.
2: Perché del maiale, come si sa, non si butta via nulla.
1: E qui ci fermiamo.
2: Bene.
1: Bene. E andiamo avanti con
2: andiamo,
1: i brani.
2: Anzi, andiamo indietro, andiamo credo intorno a 62-63 con un trio jazz, Ramsey Lewis Trio con The In Crowd.
1: E poi Run Baby Run, Sherry Crown.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Siamo quasi alla fine, Antonio.
2: Siamo quasi alla fine, però devo dire, non capisco. Sì, ci sono tanti insetti questa sera, a zanzare in modo particolare.
1: Mannaggia, oggi è stata una giornata
2: dappertutto
1: terribile, un'invasione.
2: Sono stato, è vero, ho avuto diversi episodi in cui sono stato punto da queste fastidiosissime bestiacce, ecco, sì, è più appropriato. Siamo quasi alla fine, dicevi, infatti
1: sì, sono le
2: 22:51
1: e tu ci crederesti che c'è un bluesman americano che si chiama come un tempio indiano?
2: No, non ci crederò
1: e
2: mai.
1: Allora te lo faccio sentire. Taj Mahal, Everybody's Go to Change Sometime.
2: E cioè, sai che invece ci credessi che c'è un gruppo che si chiama gli Offsprings? Ci credi?
1: No, non ci credo, perché non è Offsprings, è Offspring.
2: Spring.
1: Senza la S finale. Sono da soli, non sono in plurale.
2: Perché avevo la zeppola che mi è, allora con la zeppola mi è venuto fuori la S. È come quando dici sciuolo, non riesci a dire sassuolo.
1: C'ha ragione,
2: dici sassuolo e allora è la stessa cosa. Why don't you get a job? Ma perché non te lo trovi? Ma va Laura.

0: Nata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconserve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Va bene signori, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, di questa settimana, di inizio mese, e come di consueto vi lasciamo con un brano del grande JJ Cale. Let's go to Tahiti.
2: Quindi vi salutiamo amici.
1: E andiamo a Tahiti anche noi.
2: Andiamo a Tahiti
1: JJ.
2: Anche noi, sì, che è una bella cosa. Allora, andata e ritorno, sì? Martedì siamo qua.
1: Oh, certamente.
2: Buona serata, buon weekend a tutti. Ciao ciao.

Avete presente quando siete da queste parti, si dice ingattaiati, incatenati praticamente? Joe Cocker, fantastico, straordinario, veramente qualcosa di unico. In questo pezzo io lo adoro particolarmente. E lasciatemi fare un saluto, perché sapete che noi siamo internazionali e ci ascoltano un po' dappertutto. Quindi salutiamo anche un carissimo amico, Ryan, che ci sta ascoltando dalla provincia di Zvolle. Zvolle, che è un paese, anzi no, è una città molto grande. Lui fa gli anni oggi, quindi tanti auguri a te e a tutti quelli che ti sono lì vicino, che ti stanno festeggiando. Un abbraccio grandissimo e il prossimo brano è tutto per te, caro Ryan. Ti piace questo ritmo? Ragazzi, insieme a voi c'è Mr. Joint. Di fronte a me c'è il direttore, il gran direttore. Scarica anche tu l'app, è molto semplice, lo sai.

suono della chitarra inconfondibile, quello di Chris Rea. La strada diretta per l'inferno, The Road to the Hell. Allora ragazzi, stasera per quelli che si vogliono rovinare la serata c'è l'Italia. Quindi possiamo vedere la partita dell'Italia stasera. No, non è stasera. Sì, è stasera però. No, cos'è? No. No, va bene, ci sono diverse scuole di pensiero. Qui c'è gente che dice che probabilmente vinceremo la partita con la Turchia, ma io per scaramanzia dico no. Il ritmo non è cambiato, solo che siamo in Italia.

Sì, lo so, è poco radiofonico, però mi piace tanto. Una di quelle cose che mi piace tanto fare e che sarebbero vietate nel nostro mondo. Eppure lo facciamo volentieri, così che salutiamo anche Francesca, che sicuramente starà facendo ginnastica, perché ci ha scritto: oh, guarda che io sto facendo ginnastica. Buono. Allora un saluto a Francesca. Questo lo dedichiamo a te. The Magnificent Seven. Avete indovinato chi sono? No? Ve lo dico io. Sono i Clash. Fallo tu, sei capace. Se sei capace sto giro,

po' come quei film western, dei Magnifici Sette. Già li vedo all'orizzonte, all'orizzonte polveroso, il sole, e loro che avanzano, prima a cavallo, poi giù dal cavallo, a formare una linea all'orizzonte, con le mani spostate sui fianchi, pronti a far fuoco. Il triplo album era Sandinista, mitico veramente, raga, quanto ci ha riempito lo spazio quell'album. Era intitolato The Magnificent Seven, appunto, i Magnifici Sette. Tutto per voi su Free Radio.

0: proprio per questo che abbiamo un grande successo. No, ragazzi, oggi sono autoreferenziale. Visto che siamo qui, un saluto va anche Enrico, un altro fedelissimo. Ci manda un abbraccio e dice: oh, io ci sono, ricordatevi. E a questo punto salutiamo anche gli amici dei Tosi che ci stanno ascoltando a Tribano. Look, grande, questo ha preso l'Oscar.
1: If you had
0: one opportunity
1: to seize everything you ever wanted.
0: L'avete riconosciuto? In fondo c'è il quartiere.

ritmo a base di basso ti fa diventare tachicardico. Eccolo qua. 8 Mile era il film, Lose Yourself era il brano che chiudeva l'intero film, ma che poi è stato candidato all'Oscar e l'ha vinto. Un grande Eminem, direttamente così sui nostri, dai nostri studi e sulle nostre frequenze. Vi è piaciuto? Non riesco a staccarmi da lui.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Non riesco, proprio non riesco a bloccarlo. Vorrei parlarci sopra, ma non ci riesco. Grandissimi madness, ragazzi. Così a comporre la serata.

0: E quello che sentite sotto non è nient'altro che Gianfranco Picello alle percussioni. Così David Byrne lo ha chiamato e gli ha detto: Gianfra, senti, scusa, puoi venire un attimo qua, che mi serve un percussionista. E così hanno fatto questa Burning Down the House. Eh sì, bruciamola sta casa, dai. Muore Sansone con tutti i filistei. E che sia così. Talking Heads, Burning Down the House.
1: Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: Prima o poi mi licenzieranno. Un po' perché parlo male del direttore, un po' perché parlo sui promo. E cosa devo fare? Mi viene così. Qualcuno dall'alto mi guarderà e dirà: sai che c'è? A questo qua lo fulmino io, ma lo fulmino di brutto. E così fu. Aia.

tutto il resto della serata. Direttore, non andare, ti prego. Salutiamo anche gli amici di New Style che ci ascoltano, sono fedeli ascoltatori. Abbiamo salutato tutti? Mancano i Tosi da Tribano? Abbiamo salutati, Elena l'abbiamo salutata. Stiamo salutando un sacco di persone. No, non è un programma dedica, ragazzi, è Simply the Best. E io sono bagnato, quindi dopo il jingle che ha fatto partire così i Pet Shop Boys, arrivano loro, era da un po' che non li ascoltavamo, eh. Quelli che hanno il cappello bianco se lo ricordano questo intro, eh. Quando lo sentivano in disco, dicevano: scusa, ti dispiace, io vado a ballare adesso, se non ti dispiace, eh. E tutti quanti lo seguivano. Abbiamo scelto la versione remixata.

una versione remixata che dedichiamo interamente a un altro grande amico che ci ascolta, che ci ha mandato i suoi saluti, il grande Tony. Ciao Tony, mi raccomando, rimani sintonizzato sulla nostra app, perché il vantaggio di avere un'app è sostanzialmente dato dal fatto che voi, anche se siete in Alaska, potete ascoltarci. L'importante è avere una connessione internet e ovviamente scaricata la nostra app. Da lì potete fare qualunque cosa, soprattutto ascoltare noi. Mr. Joint, così vi ha accompagnato nell'ascolto di Enola Gay, un brano iconico, lo possiamo dire? Sì, diciamo.

Mike Oldfield. La Deluxe Edition, la Deluxe Edition che ci ha portato direttamente nelle braccia dei Simple Minds. Dicevamo quindi che stasera ci proviamo ancora a prendere tre punti. Che dite? Ce la possiamo fare? Quanti di voi guarderanno questa partita? Ai posteri, l'ardua sentenza. Non credo saranno tanti, però, eh. Simple Minds.

Ma quanto è bravo Jim Kerr, dal 1982 ad oggi. E lui è Charlie Burchill, Mel Gaynor e Mick Mucknell. Insieme hanno tenuto in piedi questo 81, 82, 83, 84. Praticamente un vaso di Pandora musicale. Quanta bella roba che c'era dentro. In assoluto, quello che un po' è stato il brano che è precursore poi di tutti quanti gli altri successi contenuti in questo straordinario album, era appunto Someone, Somewhere in the Summertime. E visto che l'estate ormai si è un po' dileguata, anche se le temperature sono buone, io sto bene. Ieri sono stato bene, un weekend della Madonna, come si direbbe. Anche se non era, cos'era, l'8 dicembre? No, non era, era l'8 dicembre, sì. Okay. È stato un bel weekend, io ho fatto un giro al mare, spettacolare, molto bello, molto divertente e caldo.

Una vera sweet harmony, una vera dolce armonia. Ora immaginate dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico, no? Cioè vi trovate a dover fare lo stretching con questo pezzo sotto. Non male. Molti di voi si fanno prendere un pochino dal ritmo di questa canzone, però non ascoltano magari il testo, che è molto semplice ma estremamente eloquente.

sento tutte le volte alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca. Non so se mi spiego. Ma sapete che qui è un continuo emozionarsi. Siete su Free Radio con Selve, insieme a voi, Mr. Joint. Insieme a voi, Simple the Best. Perché solo la miglior musica passa da noi. Ricordatevelo. Abbiamo cambiato con una batteria un pochettino più incisiva.

Impossible, Carl Smith, Ian Stanley, James Bolan. Sono i Tears for Fears. Vi è mai capitato di piangere per la paura? Ecco, questa è l'emozione che a quei tempi ci diedero loro, fino a che poi a un certo punto si sciolse. Everybody wants to rule the world.

una delle band inglesi che metà degli anni 80 così spopolò con questo brano. Mai, mai vivere di rimorsi, piuttosto non fate le cose. Un po' in sintesi quello che i Cats in Crew nel 1985 esprimevano con questo I Just Die in Your Arms Tonight. Vi è piaciuta? Un po' così, un po' strappalacrime, un po' così morbida, ma siamo entrati un po' in quel mood da cui usciamo faticosamente, perché è bello rilassarsi con musica romantica. Un buon lunedì a tutti voi.

anymore. E so che siete tanti ad ascoltarci, quindi uno dei tanti è Antonio e Ina.

noi non possiamo far altro che andare verso la fine di un brano come questo che ci ha fatto veramente divertire. We don't talk anymore, noi non parliamo più, come diceva Cliff Richard. Radio Station. Cliff Richard, troppo veloce. Cliff Richard è troppo veloce. Ragazzi, bisogna saper attendere, perché le cose che più si attendono spesso sono le migliori. Ricordatevi che la bellezza non è l'arrivo, ma è il viaggio.

Jury. L'ho consumato quel disco ai tempi. Era il 1980, avevo 15 anni. Non conoscevo la differenza tra rock, funky, tra funky e qualsiasi altro tipo di musica. Mi piaceva solo la musica. E così per sbaglio mi è capitato tra le mani Vienna. E così io ho iniziato ad ascoltarlo, dico, accidenti, questi qua, oh, sono forti. Ma che musica è? Sai, a 15 anni sei un po' confuso, vedi tante cose, stringi mani, della serie faccio cose, vedo gente. Ladies and gentlemen, direttamente dalla Gran Bretagna, ci sono loro, i Bronski Beat.

0: One Night.
1: One Night in Bangkok. Chi di voi è mai stato appunto in Bangkok? Chi è che, come magari una notte da leoni, si è perso in Bangkok? Io no, non ci sono mai stato. È uno di quei posti dove non lo so, mi piacerebbe andare, però ho un po' paura. Se avete qualche esperienza su Bangkok, scriveteci. 378-0655-630. Così ci date anche un vostro feedback sulla città, magari. Possiamo anche dirlo agli altri, magari qualcuno gli viene voglia di andare. Che si fa a Bangkok? Boh. Ci sono tante leggende metropolitane in questo senso. Nel frattempo, David Bowie, un altro pezzo dei tanti suoi pezzi iconici. Mi piace abusare di questo termine, iconico. Lo dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, che so, sono

un misto tra rock, new wave, romanticismo del più spietato. Soltanto alcune note riescono praticamente a farvi raggiungere questi livelli di commozione e di amore nei confronti di un artista. È il caso di David Bowie, grandissimo, questo pezzo si intitolava Absolute Beginners, che letteralmente significa nettamente un principiante. Lo dedichiamo a tutti quelli che si cimentano per la prima volta nelle cose che non sanno fare e si ritengono absolute beginners, ma ce ne sono molti che sono anche bravissimi a fare certe cose e nonostante questo mantengono, come si dice, un basso profilo. Absolute Beginners, sarà David Bowie, tutto per voi su Free Radio Conselve.

E voilà! Sono partito con un... forse con una nota troppo alta, quando entrava invece un pezzo della M, con la M maiuscola. Non lo posso dire perché è radiofonicamente scorretto, però è veramente un pezzo della Madonna questo qua. Stairway to Heaven, sono i Led Zeppelin.